0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Tolle è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
0: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: just like
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte su Radio Number One.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Ah, qui la fortuna non va lì. Qui, qua, la fortuna viene qua.
2: Buongiorno scombricolati fulminati. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Se sei triste tu lo sai, batti le mani. Con la radio riderai, non cambiarla proprio mai. Se sei triste tu lo sai, batti le mani.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Leggiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Svegliati e canta con noi, inizia la combriccola. Svegliati e canta con noi, inizia la combriccola. Ciao Luca da Sondrio, buongiorno.
2: Buongiorno combriccola, buongiorno Radio Number One. Volevo fare un saluto. Lavoratori! Ciao a tutti, Omar D'Averzo!
3: Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco!

0: gli scombriccolati del mattino.
1: Donne, è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla,
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Comunque ragazzi, non stiamo bene per niente, né? Ma proprio per niente.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno, è sempre un piacere parlare con voi. Cosa si fa stamattina? Si va a lavorare come sempre? Vabbè, però volevo iniziarla con una piccola freddura. Perché la luna di tanto in tanto salta la cena? Perché è piena. Ciao a tutti, Alberto da Brescia.
3: Ma quale acqua? Mi bevo sempre vino. Un giorno non stavo bene, sono andato dal dottore e il dottore mi ha fatto fare l'analisi. Poi sono tornato e mi ha detto: bevi mia il vino te, abolire il vino, abolire il vino. E allora ho cominciato a bere vin brûlé.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Bart, basta mangiare il salame la sera, che fai gli incubi.
2: Buongiorno ragazzuoli, un po' che non sentite Giampufino. Volevo solamente dire che Radio Number One è dove vivi tu.
3: Buongiorno ragazzi, io vivo qui al villaggio Brollo, nella fantastica provincia di Milano. Noi siamo un villaggio numero free, noi siamo senza numeri. Quando andiamo al panificio e gli chiediamo buongiorno, mi dà del pane e quanto ne vuole? Ne voglio quanto basta e quanto è che basta? Basta per quando ho finito di avere fame, insomma. Ecco, poi abbiamo negli ascensori, noi non abbiamo i numeri nella tastiera, noi abbiamo direttamente i nomi di quelli che abitano in ogni piano, quindi abbiamo la tastiera che è grande come tutto l'ascensore. Comunque guardate, voi rimanete nella vostra occidentalità, schiavi dei vostri numeri, noi siamo qui nel nostro villaggio, noi abbracciamo gli alberi, noi danziamo con gli ermellini, noi abbracciamo le bottiglie di prosecco. Ecco, non so se il senso proprio, se il verso è quello giusto, ma è questo qui, insomma.
4: La combriccola,
5: la combriccola,
4: la combriccola
5: di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Na na na number, na na na number, na na na number, na na na na na number one. Con la Manu Doriani c'è il patromano e poi c'è anche il Sergio Sironi, che ci tengo in compagnia con la radio più bella che ci sia tutte quante le mattine, con Radio Number, Radio Number One, Radio Number One, who's bad? Radio Number One.
2: Un giorno vado alla mia dottoressa e naturalmente, avendo un po' il colesterolo alto, mi dice: guardi, beve acqua lei? Faccio no. No, assolutamente no. Guardi, allora ne deve bere almeno un litro e mezzo al giorno. Io l'ho guardata scioccata e le dico: guardi dottoressa, se mi dice di bere un litro e mezzo di prosecco al giorno ce la faccio, ma un litro e mezzo di acqua non è possibile. L'ho fatta anche ridere.
3: Buongiorno scombricolati del mio cuore, siete la luce dei miei occhi, il sole che mi riscalda al mattino. Adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: In arrivo sugli scombricolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
1: Gli scombricolati del

0: pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Ciao slombricati della mattina, mamma mia, voi fate uscire i lombrichi dalla terra, escono con la testolina e ascoltano Radio Number One. Ciao da Luca.
2: Amore della mamma, alzati che sono le 8, dai, dai che devi andare a scuola. No mamma, a scuola non ci vado. Vai, alzati che sono già le 8, è tardissimo, devi andare a scuola, non ci voglio andare a scuola. Ma perché devo sempre andare a scuola? Primo perché hai 47 anni, secondo perché sei il preside.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.
5: Ciao.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: Ciao, io volevo ascoltare una canzone che stavo ascoltando quando mia moglie mi ha detto divorziamo, mi devi passare gli alimenti, e io stavo ascoltando No tengo dinero. Oh.
2: Ciao scombricolati, devo dire che ho passato una notte strana, perché ieri sono andato in bagno, si vede che mi sono addormentato, e stamattina sono andato alla sveglia e mi sono svegliato in bagno. Che brutto, deve essere proprio una giornata di... Ciao!
3: Uè, ciao scombricolati! Certo che di matti ce n'è in giro, Mamma mia che matti! Vabbè, ma è bello così! Io sto facendo la notte! Che palle! L'unica cosa bella... è la vostra musica, ragazzi. Continuate così che siete fortissimi. Mamma mia, che sonno, che sonno. Ciao Luca, da dove? Ah, da Cuveglio. Ciao ragazzi.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Se anche tu quando vai a trovare tua mamma, lei ti dice: Madonna, figlio mio, come sei sciupato, come sei dimagrito, ma quella lì ti fa mangiare? Non ti preoccupare, viene in soccorso per te il nostro sponsor Mangia Qualcosa, che ti regalerà per una settimana il suo kit giornaliero composto da 8 kg di affettato misto con due forme di pecorino, 6 teglie di lasagne, 3 costate con contorno di verdura e una teglia di tiramisù. Provalo gratuitamente per una settimana e tornerai in forma come quando abitavi da tua mamma.
2: Sì, buongiorno, autonoleggio la combricola?
3: Sì, buongiorno, vorrei noleggiare una macchina del tempo, devo tornare indietro nel passato, cambiare due cose e poi ritorno al presente, ve la riconsegno, eh? Allora ci vediamo stasera, grazie mille, buona giornata Max.
0: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli scombricolati del mattino.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombricolati del mattino.

0: One, sono le 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Ciao, sono la Elena. No, volevo sapere per gli scombricolati, ma che posto avremo noi nel mondo? Andremo nell'umido, nella differenziata, per essere collocati nel mondo? Nell'attesa ci possiamo mettere nel recinto dei pony. Facciamo così, attendiamo lì il nostro posto nel mondo. Ciao scombricolati!
2: Ma no, ma anche stamattina ci siete. Vabbè, ciao.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: È praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. È praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. Starebbero bene i Blu Vertigo stamattina. Ciao.
2: Ciao ragazzi. Io quando ho fatto Netflix ai miei, tenete conto che mio padre ha 74 anni e mia mamma ne ha 68. Gli ho dato di guardare La Casa di Carta e non avevano capito bene che sono delle serie TV, sono varie puntate. La prima volta che ho cominciato a guardare La Casa di Carta sono andato a dormire alle 3 di mattina. Al giorno dopo io avevo guardato due puntate, ora ne avevo guardate 25. Mi fa mio padre il giorno dopo. Ieri sera a un certo punto ho spento la televisione perché ho detto questo film qua non finisce più. Lui era convinto che fosse un film.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno, signore e signori. Benvenuti nel programma demenziale di Radio Number One, presentato mio Dio, non mi ricordo più il nome di chi lo presenta. Applausi, applausi. Ciao.
2: È spiegabile il fatto che, pur essendo voi così storditi, vi ascolti tutte le mattine. Ciao, buona giornata da Flora. Ciao, ciao.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: viabilità.
1: Diamo uno sguardo alla viabilità su strade, autostrade italiane. In questo momento code a tratti per traffico intenso sulla 1 Milano-Bologna in direzione Milano, tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. Code anche sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, tra Monza e Cormano. Sulla 1 Milano-Bologna si registrano code a tratti per traffico intenso in direzione Milano, tra lo svincolo Terre di Canossa e l'allacciamento di Fiorenzuola. Code anche sulla 14 Bologna ancora in direzione Bologna, tra Forlì e Faenza, per un veicolo in avaria. Un altro veicolo fermo è segnalato sulla 13 Bologna Padova, tra Monselice e Boara, sempre in direzione Bologna. Sulla 24 code in direzione Roma, tra Carsoli Oricola e Vicovaro Mandella, causa di lavori in corso. Nel tratto urbano code in direzione tangenziale est, tra Portonaccio e la tangenziale stessa, per viabilità esterna congestionata. Sulla tangenziale est traffico rallentato per intenso scorrimento tra l'uscita via Prenestina Pigneto e viale Castrense. Buon viaggio, buon rientro a casa e sempre molta prudenza alla guida.
2: Con voi le donne al volante, Agnese e Chiara. Stiamo parlando di sportivi, gli sportivi quelli veri, gli sportivi quelli che non mollano, non quelli da divano. Però non ci sono solo le storie dei professionisti, ci sono anche le vostre, voi e le vostre imprese eroiche sportive. 393 444 0444.

0: quest'estate 2026, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, ma stiamo parlando di sportivi longevi, altro che Djokovic, che a 39 anni accusa qualche malore. Qui abbiamo professionisti veri. Io valgo, ci scrive Roby, 49 anni, reduce da un quadrangolare di tennis, doppio, adulti ragazzi. Il mio compagno ne aveva 19, totale 3 partite in 7 game. Stamattina per tirarmi su dal letto hanno dovuto chiamare una gru, ma ce l'ho fatta.
1: Brava Roby, ce l'hai fatta. Attenzione, non è l'unica.
2: Ciao donne, intanto ciao. Benvenute e bentornate.
0: Grazie.
2: A tutte e due.
0: Grazie.
2: Io faccio uno sport che mi diverte tantissimo, vado su e giù dalle scale con i mobili sulle spalle, ma la mia federazione non mi permette di smettere l'Inps, la mia federazione mi dice che devo andare avanti ancora altri almeno 10-12 anni, ne ho 52, ma non posso smettere il fisico, mi dice basta Ara che fa le scale, non va bene tutto sto tempo, ma niente. La mia federazione, la me voi là che lavoro.
0: Te dice che devi continuare a lavorare. No, ma meno male che ci scherza su, perché veramente traslocatori, ma è uno di quei lavori, a me quando è capitato appunto in fase di trasloco vedere questi signori, questi uomini che si caricano su
1: il
0: centinaia
1: divano.
0: Di chili e li portano su e giù per le scale, quindi tanto di cappello. Anzi, io non so come funzioni, ma penso che non dovrebbe rientrare in una di quelle categorie di lavoratori per cui, proprio perché molto usuranti, magari la pensione sopraggiunge un pochino prima
1: dovrebbe.
0: Rispetto a chi sta seduto alla scrivania.
1: Sì, dovrebbe, esatto, un lavoro usurante. Hai presente quella scena di Friends in cui tentano di portare il divano sulle scale? Come lo immagino così.
0: Pivot,

0: Martin Garrix e You Too su Radio Number One, alle 18.39, ben trovati. Le donne al volante, Agnese e Chiara, a volte tornano perché ci sono gli sportivi che si dimettono, cioè che si ritirano avanti con l'età, ma ci sono anche quelli che tornano. Mi è venuto in mente Venus Williams, che a 45 anni è tornata a disputare gli Australian Open a gennaio, dopo quanti anni che si è ritirata, e scopro solo adesso che Serena e Venus disputano gli US Open.
1: Ah, ok, quindi per tutte e due in verità è un ritorno.
0: Sì, è un ritorno.
1: Un eterno ritorno.
0: A questo punto, visto che non c'è nulla di impossibile, mi viene in mente che qualche settimana fa la Pellegrini ha detto che suo marito, Matteo Giunta, le ha detto: se ti preparo, se inizi adesso ad allenarti, per Los Angeles 2026 sei pronta.
1: Stai a
0: questo
1: vedere.
0: Punto, stai a vedere.
1: Stai a vedere.
0: Io guarda che se mi torno alla Pellegrini ho già le lacrime in tasca. Pronta. Pronta.
1: Sentiamo voi sportivi.
2: Ciao donne al volante, sono Claudio, 56 anni, un ex runner. E ho smesso da 2 anni di correre, percorrevo 200 km al mese circa, purtroppo non per scelta mia ma per salute ho dovuto smettere perché hanno detto che non avevo più cartilagine né a destra né a sinistra. E era peggio, secondo me è stato peggio che se mi avessero tolto 10 anni di vita.
1: Ci crediamo, è vero,
0: Claudio.
1: Perché quando poi è la tua passione è brutto quando appunto non puoi più proseguire. Comunque Claudio ci dice poi che adesso va in bicicletta, non gli piace la bicicletta, però comunque ci va 6 giorni su 7. Direi che non piacendoti
0: la forza di volontà è tanta. 56 anni Claudio, pensa che io ho 43, ho un'ernia cervicale tra C5 e C6 che devo far stretching anche per tirare su un piatto, se no rimango così.
1: Molto bene, sportive, noi sportivissime.
0: Non parliamo delle tue di cartilagine, so cose,
1: esatto,
0: che meglio non svelare.
1: Meglio di no, meglio quello che arriva tra poco, ovvero una grande canzone.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
7: Egidio Ada.
8: Presente.
9: Del Bufalo Giano.
10: Presente.
11: Tagliavini Roberta.
12: Presente.
13: Donghia Stefano.
14: Presente.
13: Che c'è da ridere?
11: Bifolchi Irene.
13: Presente. Bellucci Federico.
15: Presente.
13: Come ha messo la sedia?
15: Ah, scusi.
13: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
16: È ora di tornare alle aste.
17: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.

0: Si chiama Grande Canzone l'appuntamento, stratosferica canzone in questo caso, perché parliamo di Freddie Mercury, dei Queen con Don't Stop Me Now. Qualche giorno fa leggevo su Instagram, c'era, sai che ci sono tanti sondaggini che fanno a quale concerto a cui sei mancato andresti se potessi tornare indietro.
1: Certo.
0: Di un artista che non hai mai visto dal vivo. Ecco, la mia prima risposta mentale è stata Queen.
1: Anch'io, anche Queen. La mia, Queen con Freddie Mercury. Sì.
0: Queen, allora, ex-equo Queen e Michael Jackson.
1: Sì. Queen e Michael. Ottima scelta, direi.
0: E guardando, ascoltando tra l'altro la canzone, ci chiedevamo anche quanto costava andare a vedere i biglietti di artisti pazzeschi tipo Queen, Michael Jackson, Genesis, chi più ne ha più ne metta, negli anni 80-90. Allora, ho fatto una breve ricerca, negli anni 80 un concerto costava tra le 15 e le 30.000 lire, negli anni 90 tra le 30 e le 60.000 lire. Poi qualcuno dice dei prezzi che dicono, ma non so quanto siano attendibili, 7.000 lire Genesis a Milano, un valore attuale di 28-32 euro, Police 6.000 lire, attuale 24-27 euro. Io sto cercando di ricordarmi quanto ho pagato il biglietto al concerto dei Kiss, 1999 al Forum di Assago a Milano. Concertone,
1: incredibile.
0: Avevo 16 anni, bellissimo. Ma non me lo ricordo assolutamente. No. Ricordo solo che sono andata al concerto, ma il prezzo del biglietto non me lo ricordo.
1: Beh, anche i Queen qui dice 8.000 lire, quindi più o meno 32-36 euro di adesso. Ma tu immaginati, 36 euro solo il parcheggio per andare ora ad un concerto.
0: Adesso un concerto, un parterre, di solito in un palazzetto, in uno stadio, sei intorno ai 60.
1: Almeno. Medio. Almeno, sì, esatto, almeno. Perché poi ci sono altri artisti che magari un parterre anche in uno stadio te lo fanno pagare 80, anche 100 euro.
0: Ma io sono sicura che sì, ma anche, di
1: anche di più.
0: Io per Lady Gaga avrei speso uno stipendio, ma non sono riuscita a prendere i biglietti. E non ridere.
1: Sai, perché io ci sono stata e non ho speso neanche così tanto, o meglio, ho speso tanto, ma pensavo di spendere di meno. Non lo so che mi odi già per questa cosa.
0: Io ho accettato di fare questo programma con te, che sei andata a vedere Lady Gaga e io no. Sono sicura che adesso qualcuno sicuramente tirerà fuori dalla scatola dei ricordi il biglietto di qualche concerto anni 80-90 e ci dirà anche quanto ha speso.
1: Beh, siamo molto curiosi di sapere i vostri prezzi e i vostri, insomma, concerti al 393-444-0444. C'è Noemi, lei per un po' per i concerti si è fermata, sappiamo,
0: sì,
1: che
0: povera.
1: Insomma, ha fatto un po' una toma, così si dice, è caduta dal palco, ma ovviamente in verità è ritornata poi sul palco con le stampelle, quindi avanti tutta, direi che ce la può fare a ritornare in grande stile. L'ascoltiamo qui su Radio Number One. Tu cosa fai questa sera?
2: Stare

0: appena ritrovato qui su Radio Number One con la sua Mad. E noi donne al volante stavamo riflettendo sul prezzo dei concerti attuali rispetto alle tariffe degli anni 80, degli anni 90. Poi certo il prezzo era in lire, il potere d'acquisto è ovviamente cambiato se si fa la conversione, però insomma stiamo spendendo un sacco di soldi in questi ultimi anni per insomma vedere i nostri artisti preferiti live.
1: Sì,

0: che sia abbastanza in linea con quello che avevo trovato io, anche perché ci siamo infilati in questo ginepraio. Io negli anni 80 ai concerti non andavo ancora perché ero troppo piccola, cioè sono andata a vedere Cristina D'Avena a Natale Bibbi.
1: Beh, ecco, comunque okay, è un fantastico concerto.
0: Quindi sono più seconda metà anni 90, ma per quale motivo non ricordo un piffero di quanto pagavo quando andavo a vedere i concerti, e devo chiedere a Google. Comunque sicuramente il prezzo oggi è molto più alto, convertendo, se fai le 45.000 lire sarebbero i 22-23 euro, che però col valore di acquisto attuale sono, non so, secondo me sono 100
1: più,
0: almeno.
1: Credo di sì, ora adesso benissimo, non lo so, però...
0: Dall'alto dei miei studi in economia.
1: Certo, qui laureate tutte e due in economia e commercio. Sì, sì. Comunque io stavo, se insomma internet non mente, io stavo facendo un po' un calcolo, sì, appunto con l'ausilio dell'internet, perché io da sola non riuscirei mai, e nel 1985, quando Bruce Springsteen venne a San Siro per la prima volta, il biglietto medio costava 20.000 lire più i costi di prevendita, che sì, sarebbero 10 euro, ma in verità oggi sarebbero più o meno 40-45 euro. E stavo riflettendo anche su questa cosa. Io sono andata a vedere Bruce per la prima volta nel 2013.
0: Sì.
1: Terzo anello rosso, piccionaia, okay, non lo, dovevo avere il binocolo, capito, sì, per vederlo, ma io c'ero. E mi ricordo che il prezzo più o meno era lo stesso, cioè un 48-50 euro nel 2013. Sono andata nel 2024, che poi in verità, sì, era il 2025 perché lui aveva rimandato, e avrei pagato un 100, meno di 120, non l'ho pagato. Quindi tu pensa.
0: Quindi le nostre riflessioni sono giuste. U2 nel 1993, 50.000 lire, ci scrive un nostro amico. Restate con Radio Number One.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Musica che cerchi è qui.

0: 19 precise precise qui su Radio Number One.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Radio Number One Notizie.
3: In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%, l'evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. E secondo il Codacons, in autunno arriverà per gli italiani una stangata stimata in 633 euro in più a famiglia. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia, seguita da carburanti e beni alimentari. Al via i lavori del G20 delle finanze in North Carolina. A presiedere i lavori sarà il segretario al tesoro statunitense Bessent. All'ordine del giorno la discussione su crescita economica, squilibri globali, ristrutturazione del debito sovrano, regolamentazione bancaria e sicurezza energetica. Chiusura sostanzialmente invariata oggi per Piazza Affari, sale invece il prezzo del petrolio dopo la ripresa delle ostilità in Iran. Il Brent è quotato oltre i 90 dollari al barile, il 3% in più rispetto a ieri. Ed è tutto, buona serata da Marco Mancini.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: non innamorarsi con questo brano Sunshine, i Jungle, che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One. Una buona serata a tutti voi. Noi siamo le donne al volante, Agnese e Chiara, con voi fino alle 20. E ti devo dire che, essendo le 19.06 precise in questo momento, mi è venuto un certo languorino. Ma sì, ho voglia di qualcosa di dolce, non voglio la solita pasta asciutta della sera.
1: La pasta asciutta è veramente del nord.
0: È vero, hai proprio ragione.
1: Anche perché la pasta, se asciutta, non sa di niente. Cioè, la devi condire.
0: È per forza, non è che la mangi così in bianco senza né olio né burro. No, no, anche un po' di sugo magari, perché no? Ecco.
1: Vuoi un gelato? Un gelatino?
0: Sai che sì.
1: Che con queste temperature ci sta ancora bene.
0: Ma ci sta sempre bene il gelato.
1: Te lo offre Snoop Dogg, anzi, ti paga per assaggiarlo.
0: Ci sono. Tu dimmi dove, quando e come, io ci sono.
1: Allora, ma non è che si debbano avere grandi competenze. Quello che chiede lui è avere un passaporto valido e disponibilità per i prossimi 3 mesi a viaggiare in giro per il mondo, ad assaggiare gelati, gusti, capire quali sono le tendenze, che cosa piace di più, che cosa piace di meno. Questo perché, per inaugurare la sua catena di gelaterie, ecco, cerca il titolo è International Ice Cream Taster. Cerca una persona che retribuirà $10,000 al mese per 3 mesi.
0: Hai capito?
1: Per poi riportare, insomma, all'azienda quelli che sono i gusti. Io do un consiglio a Snoop Dogg.
0: Sì.
1: Prendilo italiano. Ascolta, se devi far decidere a qualcuno qual è il gelato buono, ascolta una scema. Prendilo italiano. Io vado in Grecia tutti gli anni, compro il gelato, le gelaterie, diciamo, artigianali, non hanno niente a che vedere con il nostro gelato.
0: Certo, okay?
1: Sono stata in Germania tanti anni fa, mastro gelataio veneto, tra l'altro, quindi gelato buonissimo, ci mettevano sopra gli sciroppi, il topping, al cioccolato, alla fragola, al lampone, la granella, i pistacchi. E del gelato non rimaneva più niente.
0: Tutto insieme.
1: Tutto insieme,
0: ma che bel
1: tutto in un unico piatto. Quindi Snoop, prendilo italiano.

0: che bella ragazza! Ma che bella ragazza che è Sienna Spyro! Classe 2005, 20 anni, meravigliosa. Leggo che viene associata in patria in quanto britannica alle connazionali Adele ed Amy Winehouse.
1: Ma potrebbe essere un po' un mix delle due personalità, delle due
0: ma
1: voci.
0: Ma tipo, cioè, no, allora, Amy
1: delle
0: Winehouse
1: no.
0: No.
1: No.
0: Adele, ma forse a quella limpidezza lì?
1: Se può darsi.
0: Perché Amy Winehouse no, tutt'altra pasta vocale.
1: È
0: ma
1: vero.
0: Poi per me è intoccabile.
1: l'avevo leggermente capito, sai? Però ti posso dire che Amy Winehouse e Sienna Spyro hanno lo stesso parrucchiere. Forse è quello.
0: Sì,
1: che...
0: dici, c'è qualche foto della Spyro, di Sienna Spyro con... Ma anche il modo di acconciarsi di Amy Winehouse. Quanti capelli aveva? È irripetibile. Però sì, insomma. Le sue aspettative sono state attese o disattese di Great Expectation?
1: Assolutamente disattese, perché questa canzone narra di un suo periodo di vita quando lei viveva a New York e c'era una persona che continuava a dirle: no, no, ma ti vengo a trovare, prendo un volo per New York e ti vengo a trovare. Lei ogni mattina si aspettava, insomma, la surprise alla porta. Questo non suonava mai il campanello, probabilmente New York non c'è mai neanche stato, e quindi lei aveva tantissime aspettative altissime, appunto, che però si sono rivelate un po' fumo, ecco.
0: Non ci sono i campanelli a New York, tu che ci sei stata?
1: No, non ci sono campanelli, devi gridare.
0: Torniamo in Italia adesso, questo è un pezzo dell'estate del 2024, sono Tony F e Gaia con Sesso e Samba.

0: speriamo di no, cara Gaia, la notte ti sbrana. Con Tony F l'abbiamo ritrovata con Sesso e Samba qui su Radio Number One.
1: Tra l'altro lei bravissima a far diventare bravissima lei a cantare, ma di far diventare iconiche le coreografie, perché Sesso e Samba e poi Chiamo Io Chiami Tu a Sanremo, corso coreografo, hanno sbancato. Le 19:18 su Radio Number One, restate con noi.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ogni sera dalle 23 all'alba
5: immergetevi in Number One Nights,
4: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
5: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
4: Number One Nights, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è

0: stagione e ripartiamo con il caldo. Ci siamo lasciati col caldo, ci ritroviamo col caldo, insomma. Sono poche certezze della vita, ma il caldo è diventato una di queste, incredibile, insomma. Fatto sta che prossime giornate all'insegna dell'estate, beati i vacanzieri di settembre, perché per un bel po' di giorni saranno tranquilli, e chi è tornato a lavorare soffre e suda. Non sono temperature record, per carità, non sono più 40 gradi, però i 34-35 anche oggi li abbiamo toccati, sarà così un po' tutta settimana, addirittura nel weekend potrebbero salire ancora un po' le temperature, insomma l'autunno è lontanissimo, altro che domani sarebbe il primo giorno dell'autunno meteorologico, ma di autunno proprio non se ne parla per ora, punto e basta, ecco.
1: Grazie Paolo, intanto piacere anche da parte mia, questo è il primo di una lunghissima serie di appuntamenti che ci vedrà insieme intorno alle 19:20 qui su Radio Number One per il meteo. Grazie a te, buona serata domani.
0: Grazie a voi, ciao.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La delicatezza di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'amore. Questa è Radio Number One. Noi siamo le donne al volante. Donne al volante. Un po' più violente.
2: No, perché sto pensando, come hai disannunciato così soavemente la delicatezza della voce di Angelina Mango con quello che stai per raccontare.
1: Esatto, sì, perché noi adesso andiamo sul ring, esatto. E ce le diamo di brutto, ce le diamo proprio di santa ragione, e lo facciamo sul luogo di lavoro, perché no, perché mai uno non dovrebbe insomma dare uno scappellotto al proprio collega preferito o non per niente favorito, insomma.

0: andiamo nella sede della Ferrero, dove sì, è successo che questo operaio dipendente appunto dell'azienda ad un certo punto abbia detto ad un collega: oh Ideona, guarda qua, guarda cosa ti faccio vedere, ti faccio vedere una bella mossa di taekwondo.
1: Che poi tu mi insegni che non si dice mossa, ma si dice tecnica,
0: brava.
1: Usiamo un linguaggio tecnico. Cioè lui così di punto in bianco, ma lo capisco, perché io ho un marito che pratica arti marziali, che ogni 3x2 prende me o un amico in strada: no, ma guarda, vieni, ti faccio vedere, no?
0: Faccio
1: e
0: vedere.
1: Gli spezza un polso, che lui dice: ascolta, more, un po' di delicatezza. Io ho una cervicale qui che non può più essere sottoposta a queste pressioni. Rischi di far male alla gente. Quindi il povero uomo, cioè, è stato indelicato, evidentemente. Avrà fatto male al collega, perché è stato licenziato. Cioè, il problema è che è stato licenziato.
0: Esatto, ha fatto molto male al collega, il quale non gli ha detto: sì, dai, va bene, fammi vedere. Lui non ha atteso la risposta dell'interlocutore. E insomma, gli ha fatto veramente male. Tanto che, appunto, come hai detto tu, Chiara, è stato licenziato. Lui ci ha provato, questo artista marziale, perché direi che è un artista. Facendo ricorso al TAR, e il TAR gli ha detto: no, caro.
1: Comunque. Il tribunale di Asti ha confermato la sentenza, per cui il ragazzo, diciamo così, un po' sbadato, sprovveduto.
0: Secondo me era solo entusiasta di quello che ha imparato al dojo, perché alla fine è così. Anch'io ho fatto arti marziali per tanti anni. Appena impari qualcosa di nuovo, e magari ti viene anche molto bene, non vedi l'ora di farlo vedere alla gente. Il problema è che non tutti capiscono l'arte.
1: Ma anch'io, quando facevo danza, tornavo a casa e dicevo a mia mamma: guarda, ti faccio vedere i nuovi passi della coreografia, però non rischiavo di far male a nessuno. Meno male che c'è un ampio tavolo che ci separa, perché so che sei una cintura nera di karate e

0: Bausa, questa è la Lose Myself. De Bausa che peraltro dalla Norvegia in prossimo autunno faranno un mini tour europeo, toccheranno bene 10 città, quindi mini tour mica tanto, e saranno anche a Milano l'1 di novembre. Peraltro guardavo, stalkeravo un po' la band su Instagram e hanno pubblicato una storia in cui stanno lavorando a nuova musica e uno dei ragazzi appunto della band stava campionando un suono per la prossima canzone. Hai presente quando con la bottiglia d'acqua stacchi il tappo e fai quello sarà il suono della prossima canzone.
1: Detta così non mi entusiasma.
0: No, ma chissà però che cosa ci tirano fuori.
1: Ma io ti chiedo, ma chi dei tre? Edward Breingrot, Fredrik von Krog o Philipp Bergenstierna?
0: Mi piace molto Bergenstierna. Sì, lui. Secondo me era lui. Esatto.
1: Nella bottiglietta. Invece abbiamo parlato di botte da orbi che ci si dà sul posto di lavoro. Ma non l'ha fatto apposta il povero uomo. Voleva mostrare al collega una tecnica di taekwondo, gli ha fatto male e poi è stato licenziato.
0: Esatto.
1: Però secondo me non andavano d'accordo, visto l'epilogo. Con la mia attuale collega, scrive un ascoltatore, vado d'accordo, ma mi vengono in mente almeno tre ex colleghi che giusto il rischio licenziamento mi avrebbe fatto passare la voglia di fargli male con le arti marziali o altro. Firmato Federico. Non sei il solo. Sapessi io con Agnese quante botte.
0: Adesso vengo lì e ti faccio vedere io.
1: Guarda che ti faccio un katà.
0: Sì,
1: ti faccio un kumite. Hai visto?
2: Faccio il kumite.

0: Sai che siamo stati fidanzati io e Lenny?
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Quando?
0: Tanti anni fa.
1: Tanti anni fa,
0: tanti
1: sì.
0: Tanti anni fa.
1: Tanti.
0: 99, 2000.
1: Sì. Ma lui lo sa, se lo ricorda?
0: No.
1: Ah, ok, ok, immaginavo.
0: Una grande canzone, tra poco resta.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.

0: Fine Young Cannibals dal 1985, una grande canzone che abbiamo appena ritrovato qui su Radio Number One con le donne al volante. Però attenzione, perché se uno pensa a Suspicious Mind subito collega la canzone a Elvis, al grande, certo, Elvis Presley. E invece no, perché non era sua. Anche Elvis ci fece una cover, non solo i Fine Young Cannibals, perché Suspicious Mind fu scritta nel 68 da Mark James e registrata inizialmente da B.J. Thomas, e invece la versione di Elvis Presley uscì l'anno dopo, quindi nel 69. Lui ovviamente la trasformò in un classico assoluto, la portò al numero uno negli Stati Uniti, e ovviamente i Fine Young Cannibals ripresero, insomma, il mito di Elvis reinterpretandolo un po' a modo loro, ecco.
1: E io, se penso a Elvis, il grande Elvis Presley, mi viene in mente un film capolavoro, il film capolavoro Elvis di Baz Luhrmann, mi sembra la regia, ma non sono sicura, vado a verificare, però lo stile è quello. E niente, adesso mi viene in mente, quindi prossimamente potrei cercarlo e andarmelo a rivedere in una serata libera. Invece, tornando al presente, torna Malika Ayane. Il 18 settembre esce il suo prossimo album intitolato Cicale, e poi inizia un tour nei teatri che parte il 1 novembre a Fermo. Sarà Roma, Firenze, Milano, Torino, Catanzaro, Napoli, Catania, Palermo, Padova, Bologna, Senigallia, Pescara. Beh, un novembre bello pieno,
0: tosto,
1: intenso. Intanto su Radio Number One la troviamo con Una possibilità.

0: Like You Do, la voce di Ellie Goulding, quando sono le 19.54 su Radio Number One. E incredibilmente la prima puntata della nuova stagione di Donne al Volante con Agnese e Chiara è volata, è finita, è volata così come sabbia tra le mani, è scivolata via.
1: Addirittura
0: questa
1: sabbia tra le mani, che poesia, ma ragazzi.
0: Ma che ne sai tu che vai sui bricchi di cosa vuol dire il mare, la sabbia?
1: Sì, perché stiamo parlando fuori onda, sempre un po' delle nostre vacanze, eccetera, eccetera. Io parlavo dei ghiacci dell'inverno, del meno 30, invece Chiara, lei insomma.
0: Io dei più 60,
1: dei più
0: della,
1: 60
0: Grecia.
1: Della Grecia, della sabbia, del mare. Stessa cosa, uguali ci hanno fatto, proprio con lo stampino. Sì, è vero, è vero.
0: Separate alla nascita, soprattutto in tema di ferie, vacanze. Sì. Va bene, va bene. Noi ci ritroviamo domani sera e alle 17 e così sarà.
1: E così sarà.
0: Per tutto l'anno, per tutta la stagione, per sempre.
1: Chissà, chissà. Assolutamente sì, noi ci troviamo appunto domani alle 17, dalle 17 alle 20. Siamo le Donne al Volante, Agnese e Chiara. Ora diamo la linea ai due matti dell'Happy Hour, Luchino e Gabro. Ciao, a domani.
0: Ciao.
2: Su Radio Number One, le Donne al Volante. Resta sempre a bordo con le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

0: Dica allora.
1: Buonasera a tutti, allora. Radio Number One, sono le 20 in punto.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano il dramma familiare che si è consumato a Roma. Indagini in corso per chiarire la dinamica di quello che appare come un omicidio-suicidio. Morti a colpi d'arma da fuoco, padre, madre e la loro bambina disabile di 5 anni. La famiglia era seguita dai servizi sociali. Marco Mancini.
4: Si tratterebbe con ogni probabilità di omicidio-suicidio, sebbene i contorni della dinamica non sono ancora del tutto chiari. Sono stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati tutti individuati poco dopo l'ora di pranzo nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Tutti i corpi presentavano ferite d'arma da fuoco. Trovato senza vita anche il cane della famiglia. Sono stati i vigili del fuoco allertati da un familiare a scoprire i cadaveri. L'appartamento è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dei magistrati che ora dovranno ricostruire movente e dinamica. La famiglia era seguita dai servizi sociali, ha fatto sapere in serata il quarto municipio di Roma che amministra la zona di Pietralata, teatro di questa tragedia familiare.
3: Prosegue lo scontro diplomatico tra Roma e Madrid. Il governo italiano oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattata il 1 agosto scorso in seguito ai fatti di Ceuta. Immediate le contromisure del governo spagnolo, il Ministero degli Interni di Madrid ha infatti confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia, sia via aerea che per via marittima. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha dichiarato il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. Ogni giorno di guerra fa fare un passo indietro all'umanità, dobbiamo lavorare per porre fine alle ostilità, aveva detto in precedenza il capo del governo di Delhi. Lo sport e calcio in copertina, il Como di Fabregas, capace di battere il Napoli sbancando il Maradona. La seconda giornata di Serie A termina stasera con una doppia appendice. Dalle 18.30 in campo Lecce e Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Atalanta-Bologna con gli ospiti alla caccia dei primi punti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
5: Chi di cortomuso ferisce, di cortomuso perisce, verrebbe da dire, guardando il Como dell'architetto Fabregas zittire il Maradona per la prima volta a casa di Max Allegri, fautore di tale filosofia speculativa. Stavolta si fa di necessità virtù in casa l'ariana, poco spettacolo, meglio vincere. Duvicas spariglia dopo il botta risposta Baturina Hojlund, il tecnico spagnolo non sta nella pelle.
6: Oggi si festeggia come se avevamo vinto una finale, sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa. È una cosa normale, per noi ancora non è una cosa normale. Allora noi dobbiamo continuare così.
5: Ed è stata quella di ieri domenica di cortomuso anche per Inter e Lazio. Doppio 1-0 a Cagliari all'Olimpico col Genoa, successi che valgono quota 6 con Milan e Juventus. Aspettando Lecce-Roma, una delle due appendici della seconda di Serie A. L'ultima stasera, ore 20.45, l'Atalanta, salutata la bandiera De Roon, aspetta il Bologna di mister tedesco ancora senza punti. Nella Dea, esordio di De Ketelaere nel trio con Raspadori e Scamacca. Rosso-blu con Cambiaghi, Piccoli e Bernardeschi. Arbitro Doveri.
3: È tutto, buona serata.
2: Radio Number One, Happy Hour.
0: Cerchiamo di mettere dell'ordine, per favore, perché allora lei è stato in questa meravigliosa tournée che insomma l'ha portata in giro, vero?
1: Per tutto il mondo, per tutta Europa, per tutta l'estate.
0: Mamma
1: sì.
0: Mia, lei veramente, io sono emozionatissimo solo per questa cosa, questo suo, poi ne parleremo anche nei prossimi giorni, per tutta la stagione, visto che lei ha questo prossimo spettacolo, appunto, si chiama così, no?
1: Sì, non dica troppo però, che poi
0: c'è tutto subito. Dire che noi regaleremo 2,5 biglietti la settimana.
1: Sono 2 etti di prosciutto.
0: Si faccia degli affari suoi. E ovviamente non comincia. Allora, questi 2,5 biglietti che noi regaleremo, perché poi spiegheremo le modalità nell'arco della settimana, che poi insomma lasciare un po' quella suspense, no? qui sono cambiate un sacco di cose, vero? Sì.
1: Per il resto tutto bene. Diciamo l'incredibile, unbelievable, incredibiles. Siamo tornati, l'happy hour, Luchino e Gabro.
0: Mamma mia, che emozione.
7: Buonasera.
0: Sì. Buonasera, no, non doveva stare a casa.
1: Ah, io chiedo a lei, non l'abbiamo mandata via.
0: No, io le avevo detto, per favore, faccia, parli, dica, invece niente, non ce l'abbiamo fatta. Va bene, allora vediamo cosa è cambiato. Per esempio, no? Prima cosa che facciamo, perché questo è il locale, qui è solo, qui si alza il qui, è solo qui, qui il qui è solo qui, diciamolo.
1: Only here.
0: Only qui, yeah. Non cominciamo col tedesco per fare. Il qui è solo qui, attenzione. Attenzione, quindi alziamo il livello, questo è il programma che alza il livello. Salutiamo le donne volanti che con questo cambio di timone, in questo caso, salutiamo Agnese, salutiamo anche Chiara che torneranno puntualmente domani nel pomeriggio di Radio Number One. E prima cosa che facciamo per alzare il livello prima.
1: È sempre quella, prendiamo il giornalo sul bancone del bar, diciamo. E leggiamo il santo del giorno, lunedì 31 di agosto.
0: Attenzione, perché oggi è San Nonnato, quindi se avete un amico che si chiama Nonnato.
1: È sardo?
0: Nonnato, ho un amico che si chiama Nonnato. Lì telefonate, ma prima chiamate noi perché ci parliamo un attimo, cerchiamo di capire dov'è il problema. Ma attenzione, perché oggi è la giornata internazionale della solidarietà, e quindi solidarietà ce ne vuole sempre.
1: Tanta!
0: Vabbè, state lì che abbiamo buona musica, poi del resto ne parliamo dopo, dai! No!

0: po' sardo il finale, un po' sardo questo. No. Saif, parlare d'amore, radio number one. Cosa state combinando? Chiedo per un amico, anzi, chiediamo per un amico, perché non si sa cosa.
1: Buona serata a tutti, oh. Happy Hour, bentornati. Diteci le novità. Ciao da Ste della Franci da Celadina.
0: Tutti quanti, oh, salutiamo tutti quanti, signor Gabro, ha visto?
2: Ci sono anche loro. Abbiamo ricominciato con l'Happy Hour. Arrivano puntuali i vostri messaggi al 393-444-0444.
0: E attenzione, perché torna anche l'appuntamento con il dedicato.
2: Certo.
0: No? Perché, siccome la scorsa settimana, cioè le settimane scorse, quando lei era in tournée col prossimo spettacolo, no? Io ero qua e molti chiedevano magari delle canzoni, no? In quella fasciola dicevo no, perché il dedicato torna a settembre, quando torna l'Happy Hour. Diciamo le cose come stanno.
2: Quindi torna domani.
0: Ma siamo un po' a settembre, non si sente un po' a settembre?
2: A settembre.
0: Non cominciamo. Però so che questo suo tour di imitazioni, lei è bravissimo, vale bene. Beh, però spieghiamo questo.
2: Io ormai sono famoso, lì. La gente mi chiede le foto per strada.
0: Per strada, sì, sì, nel senso che quando passa col rosso le fanno la foto. No, ma a prescindere da quello, no? Ma spieghiamo questo quiz meraviglioso che poi prenderà forma a partire da, facciamo dalla prossima settimana, così spieghiamo bene, no? Che lei praticamente farà un personaggio,
2: sì,
0: famoso. Io darò tre soluzioni, tre opzioni, e ovviamente la gente dovrà indovinare. E chi indovina, il primo che risponde esattamente, si porta a casa due biglietti e mezzo per il prossimo spettacolo del signor Gabri.
2: Deve portare qualcuno e un pochino di qualche altro amico,
0: perché adesso non si può portare tutto, no? Se vincete due volte siete in cinque, mezzo e mezzo. Faccia per esempio quello là famoso, faccia quello
2: scaldare un attimo la voce.
0: Sì, faccia quello là.
2: Buonasera, siete su Radio Number One, sono il personaggio misterioso.
0: Mamma mia, questo gli è venuto benissimo. Faccio quell'altro che invece
2: aspetti,
0: sì aspetta.
2: Buonasera, siamo su Radio Number One, sono il personaggio misterioso.
0: Uguale, guardi, non si. Niente, inconfondibile. Va bene, allora, nel frattempo, ricordiamo il numero 393-444-0444 per interagire e ovviamente richiedere anche la vostra musica. E salutiamo invece tutti coloro che stanno iniziando a messaggiare, a mandare le fotografie dell'estate, quelle cose. A proposito di estate, lei lo sa che c'è la crisi del rientro?
2: Sì, c'è proprio la sindrome da rientro,
0: esatto,
2: vero?
0: Esatto. Voi come state affrontando questa sindrome da rientro? No, chiedo per un amico sempre. No,
2: poi c'è anche qualcuno, i settembrini, che sta per partire in questi giorni, finalmente va in vacanza.
0: È vero.
3: Bella, finalmente l'aperitivo. Fammi da bere che mi devo rimettere al mondo.
0: Berti, vedo che è passata l'estate, ma le cose non sono cambiate. Mai. Va bene, niente. Tutto a posto, è tutto sotto controllo. Va bene. Radio Number One, l'Happy Hour, Calvin Harris, Disciples.

0: ma c'è anche chi fa i compleanni, signor Gabro, ma lo sapeva?
1: Angurie!
0: Angurie! Questa battuta la facevo dal 1840.
1: Ovvio, ma quanto è vecchio!
0: Salutiamo Gian Pietro che fa gli anni! Ha visto? Grazie, grazie.
2: Auguroni. Auguroni. Mille di questi giorni.
0: Oh, una l'ha azzeccata, ha visto?
1: È stata carina, brava.
0: È iniziata la stagione, l'ha azzeccata, va bene. Poi salutiamo Ida che torna. Ciao Ida.
1: Ida.
0: E poi salutiamo le Giulie che sono tornate. Sono tutti tornati. La Puccia è tornata. Salutiamo anche il signor Luigi, detto Gigi di Bergamo.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: E tutti coloro che stanno messaggiando al nostro numero. Guardi che già due hanno indovinato il personaggio senza neanche suggerire.
1: Quale hanno azzeccato? Il primo, il secondo, il terzo?
0: Adesso non è che posso dire tutti, se no svegliamo un segreto. Dopo non possiamo. Non si può più vivere a questo modo, soprattutto. Va bene, Radio Number One.

0: Movement of the Sun, Ugha di Magal Engel e Ultra Natera. Sono soprannominata anche Andata Buca la canzone, lo sapevo.
1: Sono d'accordo con lei.
0: Andata Buca, Andata Buca, Andata Buca.
2: Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.